tomato e ha, Otero tomato e ha, he, Panama. Tomato way, ha, he, panala, panala.